chi si è speso tanto per queste Olimpiadi e non è riuscito a vederle. Roberta Guaineri è stata assessore allo sport del Comune di Milano, scomparsa nel 2024. E uno sciatore fantastico, Matteo Franzoso. In Cile, incidente a settembre, e queste Olimpiadi non ha potuto vederle.

0: John Tile e Roberto Bolle.
1: Dolcissima, commovente la voce, una coppia straordinaria, devo dire stasera.
0: Il ciclo dell'acqua, dalla pioggia che si trasforma in neve e poi i fiumi del Veneto scendono verso la laguna e tutto si trasforma, l'importanza dell'acqua, un cerchio d'acqua che si trasforma in sole, e questo sole adesso che sovrasta l'arena resterà sino a fine cerimonia.